0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Dana y Belinda. ¡Súbele!
2: Es tu favorita y suena en Magia 101.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Danai Belinda.
2: Magia 101.
3: 430.